fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero. Siamo venuti da lontano e abbiamo molto da imparare, per questo ora parliamo piano che non c'è tempo da buttare. Siamo venuti da lontano e abbiamo tanto da capire, per questo non ci soffermiamo.